0: Radio.
1: Wow, ho presente non sta sua, la che vuole, completo candela. Yeah, yo gangsta.
2: Mami, ho

0: Radio.
1: Wow, oh. Ho visto in Stasua, la che vuole, completo, mami. Candela. Yeah, yo, Gansa. Yeah.
2: Mami, ho